God made me funky.

Live, dance with us on M2O. Now, Alok.

resurrect it right now. Right now.

Dwell, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: Targeta.
1: In the mix.
0: Targeta.
1: In the mix.
2: M2O.

0: con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: M2O DJ Time. DJ Time.

0: questa era il mio DJ set, ciao da Prezioso, ci sentiamo domani con DJ Time in the Mix da mezzanotte su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Una nuova giornata inizia qui su M2O, manca un minuto alle ore 6. Qua già è tutto pronto per iniziare al meglio questo mercoledì mattina. Ciao da Claves,
3: buongiorno.
1: L'estate di M2O suona così.

0: 1998 per iniziare la playlist mattutina del mercoledì 12 di agosto. Si intitola Would You, con tanto di punto interrogativo, Touch and Go su M2O. Buongiorno e buon mercoledì alle 6 e un minuto, anzi oramai è 2, dai, visto che l'orologio qua davanti a me parla chiaro e l'orario è questo. E gli ascoltatori sono già belli pronti ai posti di combattimento, perché poi secondo me agosto, più ci avviciniamo soprattutto alla fatidica data del 15, se sei a lavoro, se sei sveglio a quest'ora della mattina, non diventa più, diciamo, il tuo posto di lavoro, ma diventa il tuo posto di combattimento. Tipo
1: ciao Claves, eccolo. Buongiorno, sempre presente Cristiano da Torino.
0: Oh, Cristiano da Torino, buongiorno.
2: Buongiorno Claves.
0: Ciao.
2: Mario da Bari.
0: Mario da Bari, benissimo. Vedo piano piano arrivare tutti gli altri messaggi, il numero è il 342-654-3210 per mandare la vostra presenza come al solito e per raccontare anche il motivo della vostra sveglia e l'orario della vostra sveglia che vi porta con noi a trascorrere la mattinata qui in onda su M2O. Io mi fermo qua fino alle ore 9, come accade per tutta questa settimana che ci porterà poi al weekend di Ferragosto. Lo facciamo con la nostra musica e adesso lo facciamo con un pezzo di qualche anno fa di un trio, in realtà, sì, perché loro sono in tre e arrivano dalla Russia e mi ricordo che avevano conquistato tutti quanti, anche e soprattutto con la canzone che stiamo per ascoltare. Qua siamo intorno all'anno 2013, si facevano chiamare le Cerebro e questo è il loro sound.

0: Hype, o meglio sono quelli di Roddy Ricch con The Box nella versione remix del DJ James Hype in onda qui su M2O. E i suoni sono anche quelli delle vostre voci, degli svegli e delle sveglie a quest'ora della mattina del mercoledì 12 di agosto.
1: Buongiorno Claves.
0: Eccolo.
1: Elia da Verona.
0: Ciao Elia.
1: Guerriero anche stamattina.
0: Vai, vai, vai.
1: Pronto a combattere.
0: Si va a combattere.
1: Ciao.
0: Ai posti di combattimento.
2: Buongiorno Claves.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buonita. Invece
0: ciao, buonita.
2: Io sto andando in palestra.
0: Ah, che bello.
2: E sicuramente non ci sarà nessuno.
0: Eh beh,
2: che
0: sì.
2: Bello.
0: Lo so, ma infatti la vera gioia, no, è sfruttare queste giornate per approfittare dei momenti in cui là fuori non c'è nessuno per fare quelle cose che vi piace fare, che può essere anche andare in palestra. Ci sta.
3: Buongiorno Claves.
0: Buongiorno.
3: Roberto da Belluno, addirittura d'arrivo dopo aver fatto la notte al lavoro.
0: Ah beh, certo.
3: Un altro pochetto e poi vado a casa.
0: Allora Roberto da Belluno mi dà anche l'occasione per salutare chi, diciamo, a quelli a cui non devo dare il buongiorno ma devo dare la buonanotte, perché stanno andando verso il sonno, verso il letto, dopo però aver passato tutta la notte a lavoro. Quindi un saluto anche a voi e tenete duro. Noi mettiamo adesso l'M2 Hot, una canzone nuova, ed è un appuntamento che abbiamo sempre qui su M2 all'inizio dell'ora.

0: trovi all'inizio dell'ora, in questo caso Joel Corry, che è tornato a fare un sound molto più house music, molto più piano music, no? Riconosco questo pianoforte che ha messo all'interno del pezzo Whisper. L'M2Hot, una delle canzoni nuove che vi mettiamo in questi giorni. Allora, nel giro di messaggi che stavo facendo in questi primi minuti di diretta al mattino di questa giornata, ci sono un po' di ascoltatori, tipo sentiamo lui, dai.
1: Ciao Simone da Alessandria.
0: Ciao Simone, dai, dai.
1: Ancora oggi, domani e poi si va in ferie.
0: Dai, senti l'entusiasmo di Simone da Alessandria. Oh, Alessandria è molto presente stamattina, mi pare.
2: Claves. Buongiorno. Anch'io al lavoro, sto andando ad aprire la mia attività.
0: Che bello.
2: Ho un'edicola.
0: Ah, ok.
2: Apro un po' più tardi in questi giorni. Dai. Approfitto un po' del periodo di ferie della gente.
0: Ci sta, ci sta.
2: Me la prendo quindi comoda.
0: Brava Erika,
2: buona
0: brava.
2: Buona giornata, buon lavoro a tutti. Erika da Alessandria.
0: Ecco, vedi che c'era anche Erika da Alessandria, insomma, per gli ascoltatori che arrivano da quel pezzo di Piemonte lì. Allora, noi facciamo questa cosa, cioè che vi mettiamo la musica e facciamo in modo, diciamo, che le vostre giornate sappiano d'estate a qualsiasi costo. No, non è vero. Però c'è la prossima canzone che è una di quelle dell'estate del 2026 ed è anche però la versione remixata, quindi quella che piace a noi di M2O. Si intitola Flamenco Paranoia, lui ovviamente è Samurai J.

Dal 30 luglio al

0: Scaricane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.

musica di Peggy Goo. Who Banner è il titolo della canzone che vi abbiamo appena messo. Bentrovati e buongiorno anche a quelli che sono arrivati proprio negli ultimi minuti. Allora, su Peggy Goo si sono dette tante cose nell'ultimo periodo. Una di queste, forse la più interessante dal punto di vista del gossip, è che pare che la relazione, che era stata ventilata da una serie di indizi comparsi un po' in giro soprattutto sui social, con Matteo Berrettini è confermata, e quindi pare che lei insomma abbia un certo fascino per gli sportivi, a quanto si capisce. Ora, al di là di quella che è la vita privata di Peggy Goo, noi non vogliamo fare del mero gossip, non vogliamo interessarci troppo di quello a cui lei, diciamo, piace, quello che le piace, ma vorremmo parlare, anzi vorrei parlare con voi, di una classifica che ho trovato online di quelli che sono gli sport più attraenti dal punto di vista delle donne, per quanto riguarda chiaramente sport fatti da uomini o comunque insomma donne a cui piacciono gli uomini. Cosa succede? Succede che esistono degli sport in tutto il mondo che non sono gli stessi che noi abbiamo in Italia. Infatti questa classifica è basata su un sondaggio fatto da uno di quei portali per incontri, uno di quei siti per incontri, che appunto ha sedi e ha pagine in tutto il mondo. E allora la classifica ve la faccio dal quinto posto, ok? Parte da un 8,40% di preferenze per, attenzione, il tennis. Quindi se siete dei tennisti avete già, diciamo, una buona possibilità, e lo abbiamo scoperto anche grazie a Peggy Goo e Matteo Berrettini. Quarto posto per il baseball, sport che da noi è in realtà poco diffuso, ma che in realtà nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, lo è, quindi ecco perché si trova al quarto posto. Terzo per il nuoto, e qua diciamo entriamo nella parte anche un po' più fisica dello sport. Secondo posto per il calcio, perché comunque il calcio da noi, soprattutto in Europa, è, diciamoci la verità, è uno di quei sport che fa rimocchiare di più. Ma attenzione, primo posto per lo sport che piace di più alle donne e che fa rimorchiare di più: il surf, che in effetti, se ci pensi un po', quell'immagine del ragazzo abbronzato con i capelli lunghi su una spiaggia che fa surf è una di quelle più sexy che ci possa essere, ed ecco perché si trova al primo posto. Infatti diciamo che questa componente qua, più che il successo nello sport che ha la persona, è il tipo di sport, il tipo di fisico, no? Il tipo anche di presenza che ha quel tipo di sportivo. Quindi, surfisti all'ascolto, avete fatto la scelta giusta. Noi abbiamo fatto invece un'altra scelta per voi, che è quella di prendere una canzone degli anni 90, in questo caso, e di mettervela alla mezza dell'ora, perché dai, siamo praticamente quasi arrivati alle 6:30 di questo mercoledì mattina. E quindi, dopo aver parlato di surf, ci trasferiamo negli Stati Uniti con questo pezzo del 1995 che si intitola

1995, per questo pezzo scelto per voi come M2Old, Gangsta Paradise. Coolio, la sua voce, il suo flow, oramai purtroppo scomparso già da 4 anni, ma ci è rimasta questa canzone che diciamo è il suo masterpiece, per dirla in inglese, no? Il suo capolavoro, con tra l'altro il pezzo che è stato campionato, che era in origine di Stevie Wonder, si intitolava Pastime Paradise, del 1976, che lui aveva preso per questa canzone, che diventò rapidamente molto di successo grazie anche al fatto che era stata messa come colonna sonora del film Dangerous Mind con Michelle Pfeiffer. Qualcuno l'ha visto, qualcuno se lo ricorda e l'ha anche riconosciuta per questo motivo. Larry Sanders invece era poi il cantante LV che si sentiva all'interno di questa canzone, che è stato il nostro appuntamento musicale con l'M2Old. Adesso la musica continua con i Prospa insieme a Clooney, Free Your Mind.

buongiorno ancora agli ascoltatori. Tipo Sabrina, volevo salutare anche chi manda la foto oltre che il messaggio. Mi piace molto quando mandate la foto, in questo caso una bella foto dell'alba, fantastica, da un lido al mare durante la corsetta mattutina. È una cosa molto bella da fare con M2O nelle orecchie, soprattutto quando la giornata non è ancora così calda, soprattutto quando ti becchi un'alba così bella. Adesso lo so che voi non la potete vedere, ma immaginatela, magari ce l'avete anche davanti nel posto in cui siete, in cui vi state spostando. Noi adesso facciamo una cosa, cioè mettiamo una canzone che ha un significato molto particolare all'interno, perché è una canzone d'amore fatta da Karol G, che racconta la storia di una persona che avrebbe voluto incontrare molto prima nella sua vita. Lei si dice proprio questo: ah, se solo ti avessi conosciuto prima, si antes te hubiera conocido. È il titolo del

0: M2O. Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Carry-On, titolo della canzone Magic Box. Tristano De Bonis, il nome del DJ e l'artista dietro a questo progetto, che nel periodo degli anni 2000, proprio nel 2000, faceva questa musica che noi vi abbiamo rimesso qui in onda su M2O, 6 ore e 42 ore del mattino in cui ci troviamo. Gli ascoltatori, mi piace quando in un certo senso parlano fra di loro. Prima avevo raccontato del messaggio di Sabrina Gamato, la foto dell'alba che sta vedendo dalla sua corsetta mattutina. Aspetta che è arrivato il messaggio di Fabio con la sua foto allegata.
1: Buongiorno Claves.
0: Ah, buongiorno.
1: Fabio da Spezia.
0: Ciao Fabio, che succede?
1: Beata Sabrina che
0: lo so,
1: ti può mandare le foto dell'alba.
0: Lo so,
1: è l'unica foto che ti posso mandare.
0: Quale? Dimmi.
1: È dal mio autobus dove è già mezz'ora che ho preso servizio.
0: E in effetti l'ho vista la foto e lui è fermo in questo momento, però insomma ci sta, dai, è un panorama diverso, però comunque è un panorama da condividere. Un saluto anche a Giorgia, direttamente al lavoro dalle ferie finite, poi insomma sono arrivate anche foto di mare da parte di Cornel da Rovigo. Noi adesso facciamo che mettiamo un'altra canzone, ma sì dai, mettiamo un pezzo di Calvin Harris con Florence Welch, Sweet Nothing.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dance Eteria, il titolo della canzone di Madonna, la canzone che abbiamo scelto oggi per la giornata del 12 di agosto come canzone Play With Us. A 12 minuti dalle ore 7 del mattino abbiamo appena giocato e gli ascoltatori sono stati velocissimi a mandare i loro messaggi al numero 342-654-3210. Arriva come sempre a sorpresa il Play With Us, quindi bisogna essere pronti, insomma, a essere reattivi e mandare il messaggio. Il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers sono i gadgets che stiamo per regalare a
3: Manuel da Roma, Play With Us.
2: Eccolo, Manuel da Roma, Play With Us è tuo. Ti contatteremo noi nel corso dei prossimi giorni. Tu, nel frattempo, sappi che con noi stamattina hai appena vinto.

questo è il titolo della canzone, Purple Disco Machine, in onda su M2A con questo suo sound. E adesso il sound è quello di Doechii, la versione remix della sua canzone dal titolo Anxiety.

0: originale che era Somebody That I Used To Know è diventata Anxiety grazie all'intervento di Doci, che l'anno scorso aveva fatto questa canzone che ha avuto grande successo. E quando le canzoni hanno grande successo poi escono anche vari remix, no? Che le rendono anche delle canzoni non solo rap come in questo caso, ma anche con un sound un po' più dance, come nel caso di GD Soul, che si è occupato di fare questo remix sentito qui su M2O.
1: Digitale terrestre.
0: Ed è anche la canzone che ci ha portato a pochi minuti dalle 7 del mattino. Buongiorno. Buongiorno da Clave, sei tutto pronto per ripartire con la nostra musica italiana all'appuntamento con l'M2 Hit.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.
1: M2O. M2 Hit. M2O.

degli appuntamenti musicali più apprezzati dagli ascoltatori di M2O, l'M2 Hit, la musica italiana remixata al modo nostro, che si trasforma anche, molto spesso, me lo dicono in molti, in un gigantesco momento karaoke, in cui magari si riconoscono le canzoni che compaiono all'interno di questo mixato e si cantano a squarciagola in automobile o ovunque voi vi troviate alle 7 e un minuto della mattina del mercoledì 12 di agosto. Buongiorno a Claves, nel frattempo buongiorno da noi di M2O. Abbiamo in realtà da pochissimo giocato al nostro Play With Us, ma andiamo avanti con la giornata e la mattinata che abbiamo in programma di trascorrere insieme fino alle ore 9, perché abbiamo più musica e tra poco faremo ascoltare anche una canzone nuova, cioè il nostro M2 Hot. Prima però abbiamo il prossimo pezzo, quello che si intitola Dracula ed è la versione con Boys Noize, ma gli altri due artisti all'interno sono Tame Impala e

0: Time After Time. Time After Time. E qui gli ascoltatori che c'erano negli anni 80 se la ricorderanno senz'altro. Nel 1984 Cyndi Lauper aveva fatto questo pezzo Time After Time, e questa qui è una delle cover, diciamo, uno degli riarrangiamenti della musica che ha fatto la storia di quella decade lì, della magica decade degli anni 80, tornata nel 2022 grazie a Dash Berlin, che contrariamente al titolo, o meglio al nome del gruppo, non sono di Berlino, ma sono olandesi. È un progetto storico del nome della trance olandese che nel 2022, quindi oramai 4 anni fa, aveva fatto questo loro riadattamento di una canzone che ha comunque fatto la storia della musica. Alle 7-8 minuti ancora, buongiorno da Claves. Tra pochissimo abbiamo l'M2 Hot, visto che siamo all'inizio dell'ora e non lo abbiamo ancora messo, e quindi insomma mi tocca farlo, ma lo faccio con estremo piacere, anche perché riascoltiamo una produzione che tra l'altro è tutta made in Italy. Si intitola Passo Ben Solto, l'M2 Hot, qui su M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Basso ben solto, titolo della canzone che stiamo mettendo come M2Hot, come appuntamento musica nuova. Dicevo prima, canzone tutta made in Italy, perché in effetti, allora forse vi ho tratto in inganno, perché la canzone comunque è cantata con la lingua portoghese, rispecchia un suono che è il Brazilian Funk, quindi insomma di sicuro non ha proprio delle sonorità italiane. Ma le due produzioni, o meglio sia il remix che quello originale, sono italiane. Dall'altro c'è Atlas, che è il DJ e il produttore che ha fatto questo pezzo, tra l'altro proprio in una produzione amatoriale nella sua cameretta, messo online, grande successo, diffusione immediata su tutti i social nelle varie versioni che poi sono state realizzate, e nelle varie versioni è arrivato poi successivamente anche il remix dei Medusa, che hanno messo il loro sound inconfondibile all'interno di una canzone che aveva avuto già grandissimo successo e che era il nostro M2Hot. Ora si torna indietro di qualche anno, perché c'è un pezzo di Prezioso, si intitola Le Louvre.

Granate nella sua canzone, ma in realtà la canzone non è solamente sua, ma c'è anche lo zampino di Yugel, che è il DJ che l'ha prodotta. A proposito di DJ che producono, lui invece si chiama Adam Ten e ha preso questo pezzo storico di Faith Evans.

0: produzione di Adam 10 con Love Like This di Faith Evans, diventata I Never Knew nella sua versione appena sentita nella mattinata del mercoledì qui su M2O.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Giovanotti con una canzone che era uscita nella primavera dell'anno 2022, quindi siamo 4 anni fa, e l'estate però che insomma l'avevamo sentita più di tutte era quella dell'anno 2022 sempre, quindi insomma siamo sempre 4 anni fa, dove il calcolo non cambia, e anche se cambia la stagione. Giovanotti tra l'altro insieme a 6PM alla produzione, così informazioni per condire al meglio l'ascolto della canzone che abbiamo appena messo, 6PM marito di Rose Villain, che è anche poi uno dei suoi produttori, quindi si fa un po' tutto in casa in questo caso. Tra pochissimo avremo l'M2Old e l'anno di destinazione proprio il primo degli anni 90, cioè il 1990, con un pezzo che non vi anticipo, però ve lo faccio sentire tra poco. Tra poco, perché adesso la linea va alla redazione e ci aggiornano con tutte le ultime news. M2O M2O
1: DJ Station. E noi partiamo dalla cronaca con la morte di un italiano a Formentera. Media spagnoli parlano di annegamento come causa, ma nulla è ancora certo, così come l'identità della vittima. L'uomo è morto in mare, soccorso prima da un altro turista, poi dal bagnino. Per lui però non c'è stato niente da fare, indagini in corso. Proprio la Spagna intanto lancia nuove accuse all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento del nostro governo dopo la crisi di Ceuta sarebbe stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali, e cresce intanto l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In Colombia si continua a scavare sotto le macerie con la speranza di trovare qualcuno ancora in vita dopo il terremoto che ha sconvolto il paese, e nuova linfa ai soccorritori. La dà il salvataggio di una donna rimasta sepolta, pensate, per 30 ore. In arrivo aiuti per quasi $1.5 miliardi. Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. E questa sera al tramonto, lo sapete tutti, si guarda il cielo, c'è l'eclissi. L'Italia si copre d'oro agli europei di nuoto e di atletica. Birmingham, Battocletti si conferma regina del mezzo fondo nei 5.000 metri, delusione invece per Mark Jacobs che si ferma nella finale dei 100 metri per un infortunio. Ital nuoto show in vasca a Parigi, una quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rana. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Anche oggi, neanche a dirlo, sole tanto caldo con l'anticiclone sempre dominante, temperature con punte di 38-39 gradi specialmente al centro-nord, dove nel pomeriggio non mancheranno i classici temporali estivi di calore sui rilievi. Le previsioni del meteo.it su M2O ritornano alle 9.30. This is M2O. M2O.

Fat Beat 1990, come vi avevo giustamente anticipato poco fa, l'M2 Old è l'appuntamento che abbiamo alla mezza di quest'ora. La musica del passato in onda qui su M2O. La musica è di Digital Boy, il producer che però porta

0: questi casi, ma la sua origine, le sue origini musicali sono proprio quelle che vi abbiamo messo con Give Me a Fat Beat in onda su M2O. L'appuntamento con M2O lo ritroveremo esattamente tra un'ora esatta, cioè alle 8:30 di questa mattinata, visto che l'appuntamento con me in generale in onda si protrae fino alle 9. E adesso andiamo avanti con uno degli ultimi pezzi, una delle ultime produzioni firmate da Anima. Questa canzone si intitola Beautiful su M2O.
1: You make me feel alive again.

0: canzone di quest'estate, quella di Mace, Salmo e Colapesce, si intitola Cattive Abitudini e ci ha fatto riflettere tantissimo ogni volta su quelle che sono le nostre abitudini, perché ogni volta che passa io penso, ma quali possono essere le mie cattive abitudini? E poi mi vengono in mente anche quelle buone, diciamo. Una delle abitudini di M2O è quella di mettervi sempre più musica anche durante la notte, per esempio nell'appuntamento Dance With Us.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
1: Solo su M2O.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAIG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
7: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

canzone, un sound che non ha bisogno di presentazioni, ovviamente. Michael Jackson, Billie Jean, in questa versione, con questo nuovo groove, con questo nuovo sound dato dal DJ australiano SGT Slick, con la sua versione che vi abbiamo messo qui alle 7:45 minuti del mattino, nella mattinata del mercoledì su M2O. A proposito di Michael Jackson, tra l'altro, c'è una bella notizia per tutti quanti i fan, per tutti quelli che sono già andati a vedere uno degli eventi, uno dei film evento, no? Si chiamano così negli ultimi tempi, il biopic Michael, quello interpretato da suo nipote Jafar Jackson, che ha avuto grandissimo successo sia dal punto di vista, insomma, della critica, sia dal fatto che la gente lo ha molto apprezzato, sia ovviamente dal punto di vista degli incassi, ha superato il miliardo di dollari di incassi globali. Allora, quel film lì, se l'avete visto, alla fine sui titoli di coda c'era scritto His Story Continues, cioè la sua storia continua. Infatti il film si chiude nel 1987 durante il Bad Tour, lasciando però fuori un'altra bella porzione della sua carriera. Allora è confermato che le riprese inizieranno fra qualche mese, tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, e poi tra la fine del 2027 e la prima metà del 2028 uscirà Michael 2 per continuare la storia di un artista immortale del mondo della musica.

7 in onda qui su M2A, sentita alle 7.51 minuti nella nostra playlist prevista per questa mattinata che stiamo trascorrendo insieme con tutta calma, visto che è comunque estate, visto che è comunque agosto. Ma attenzione, perché alla fine dell'estate il modo migliore per salutarla e per continuare a muovervi con questo sound è quello di venirci a trovare in giro per l'Italia con il Volkswagen Electro Vibes Powered by M2A Morning Club, che porta all'atmosfera del nostro Morning Club in una delle piazze più iconiche d'Italia. Sono 5 città diverse, sono 5 tappe diverse e il format è sempre quello, cioè la colazione e la musica elettronica, con una festa che si fa all'aria aperta, si fa alla luce del sole dalle 10 alle 14. Vi dico al volo le date così ve le potete segnare, poi comunque trovate tutto sul nostro sito. Domenica 30 di agosto la prima saremo a Riccione, poi ci sarà sabato 5 di settembre a Bari, poi andiamo avanti con domenica 6 a Pescara, sabato 12 settembre a Genova e infine poi andiamo con le ultime, anzi con l'ultima in realtà, domenica 13 settembre a Milano. Avevo detto che sono 5. I posti sono in esaurimento, ve lo dico già, però potete andare su Dice e sul nostro sito per prendervi il vostro biglietto, che è comunque gratuito. Ecco, ve lo volevo ricordare come il nostro format Morning Club è stato la scorsa primavera e lo scorso inverno. Questa è M2O e questo in arrivo è Justin Timberlake, Sexy Back.

anche questa mattina. In FM Lab su M2O.it. L'estate di M2O scorre così in avanti, le 8 del mattino del mercoledì. Mercoledì 12 di agosto, bentrovati da Claves, Club

8 di questa mattinata iniziano musicalmente così. Vi diamo il benvenuto con Wanderlust, titolo della canzone di Clapton. Benvenuto anche agli ascoltatori, appunto, che sentono la radio da quest'ora in poi, dalle 8 del mattino. Ciao da Claves per tutta questa settimana, fino alle 9 con voi nella prima parte della giornata. Wanderlust di Clapton, che è anche un sound, quello di Clapton, che troviamo nel Dance With Us, e ci tenevo a ricordarvelo, insomma, durante le notti, soprattutto, anche soprattutto dell'estate, il Dance With Us del giovedì notte c'è anche Clapton. Adesso, tra le canzoni che sono uscite abbastanza di recente, c'è un pezzo che è stato fatto da Alan Walker, che ha lavorato di nuovo con Eva Max. Dico di nuovo perché era una cantante che aveva già scelto per un'altra canzone, che era Alone Part 2. Lo hanno fatto di nuovo con un pezzo che campiona un componimento classico storico che tutti quanti riconoscono all'istante. Questa canzone in arrivo si intitola Fate.

parte 2, perché questa è la seconda versione di una canzone che era già uscita, e però questo pezzo qua del 2023 prende un campionamento da Here Comes the Hot Stepper ad opera di Bassi Maestro, canzone degli anni 90, del 94, rifatta da Guè in questa sua nuova versione. Noi l'abbiamo messa nella playlist mattutina, 8 e 9 minuti del mattino, Mollami, che poi è anche un termine un po' slang dialettale del nord, mi sento di dire, non so se si dice anche magari in altre regioni d'Italia, però soprattutto in Lombardia, soprattutto a Milano, la città della quale vi parliamo, e poi Guè, insomma, da qua arriva, quando uno vuole che qualcuno li vada via da intorno, dice oh Mollami, con questo accento anche un po' così, ecco. Allora, abbiamo pronto l'M2Hot di questa mattina, o meglio di quest'ora, perché ne abbiamo già messi due nelle due precedenti, è la Swedish House Mafia, con un pezzo tra l'altro totally made in Sweden. Se ci fosse l'etichetta, sapete, no? L'etichetta quella del capo, o non solo, anche l'etichetta quella del prodotto che ti dice dove è stato fatto, in questa canzone l'etichetta ci direbbe che è tutto made in Sweden, cioè made in Svezia. La Swedish House Mafia, Happiness is so sad, è il nostro M2Hot.

L'uscita di questa canzone era il 31 di luglio, quindi oramai già quasi un paio di settimane fa, ma questa canzone, i fan, veri fan della Swedish House Mafia, o comunque non solo i veri fan, quelli che sono andati a sentirli all'Ushuaia di Ibiza in quest'estate, l'avevano già sentita un mesetto prima, perché l'avevano messa il 28 di giugno ed era comparsa come ID, cioè come canzone non riconosciuta, perché funziona così, no? Quando c'è un DJ che mette un pezzo che non è ancora uscito, nella tracklist viene scritto ID. Invece poi è uscito ed è diventato questo brano Happiness Is So Sad. Swedish House Mafia con Licky Lee su M2O, è il nostro appuntamento musica nuova. M2O appena arrivato. C'è un altro DJ che passa spesso da Ibiza, anzi che Ibiza proprio ci vive oramai e suona anche all'Ushuaia. Sto parlando di Calvin Harris. Ora corriamo.

0: di un pezzo storico della musica dei Van Halen, 1983 ovviamente sto parlando della loro Jump, canzone che già per essere un brano comunque che nasce da una band che faceva hard rock è molto elettronica, no? Con l'utilizzo del sintetizzatore in primo piano super riconoscibile, infatti forse anche per questo che Armin Van Buuren ha detto ma sì, ma facciamoci un remix, e in effetti la versione non è così stravolta rispetto a una band che faceva tutt'altro genere musicale. Questo remix e questa musica la senti su M2O anche oggi alle 8:20.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. What a life, what a life.

0: firmata da Anna. E il suo nuovo album, tra l'altro, in generale la sua carriera musicale, che possiamo dire, per usare un termine, una metafora marittima, va a gonfie vele. Le 8:28 della mattina è la giornata del mercoledì, scusate, non so perché mi è venuto in mente il lunedì, ma poi sapete che no, in questi giorni di agosto è tutto un po' sballato. Anzi, volevo salutare quelli che magari vanno in vacanza dal venerdì di questa settimana, e quindi per oggi loro è un giorno un po' ancora di mezzo, cioè quasi come se fosse già un giovedì, no? Il mercoledì 12 di agosto. Ma non facciamo confusione, siamo precisi e non generiamo caos là fuori, e mettiamo una musica che arriva dall'anno 1999, la canzone No Scrubs. Ci sono le TLC per l'M2 Old.
1: M2 Old.

Uno dei pezzi R&B più famoso del finale degli anni 90, sto parlando di No Scrubs, quello che sentiamo in sottofondo, che parla di una tipologia di persona. Nello slang americano scrub è un po' uno sfigato, una persona senza ambizioni, una persona poco interessante, e le TLC dicono: mi raccomando, non perdere tempo con una persona del genere. No Scrubs, M2 Old, è l'appuntamento che abbiamo alla mezza dell'ora.

0: Si intitola Faces questa canzone, lui è Joel Corry, con lui c'è anche Abby Flynn. Questo è il sound di M2O alle 8.39 del mercoledì 12 di agosto, che va avanti con me ancora per una ventina di minuti. Quindi l'appuntamento della mattina che termina alle 9.09, dalle 9 alle 12 poi arriverà Giorgio Dazzi. Ma noi andiamo avanti, abbiamo più musica e torniamo tra pochissimo.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, t'arrica pa' serle.
3: Every day. L'estate su M2O suona così.

0: musica di M2O. Prima abbiamo messo un pezzo di David Guetta che ha riscosso tanti messaggi, ma succede lo stesso con questo pezzo dei Pubs & Scar. L'estate era quella del 2004, la hit Mirage la Luna. La Luna, che poi era nota anche come Stasera la Luna ci porterà fortuna, no? È il titolo sempre un po' alternativo che spesso gli ascoltatori danno a queste canzoni. Allora, prima di salutarci, perché sono le 8.45, volevo dare una mano, volevo dare un aiuto all'ascoltatore Cesare. Senti qua.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Io ho un problema, cioè mi dovete aiutare.
0: Dai, ti diamo
1: sto
0: una mano.
1: Sto cercando una canzone da parecchi giorni.
0: Ah, da parecchi giorni. Quale?
1: Sono sicuro che mi potete aiutare voi.
0: Ok, ti diamo una mano.
1: Ma io non la sto trovando.
0: E dimmi come fa.
1: Posso dire più o meno come farvi.
0: Sì, vai.
1: Fa circa con un trillo di piano all'inizio.
0: Ok. Aspetta.
1: Però giuro che non la sto trovando e sto impazzendo.
0: Allora Cesare, vediamo se provo a indovinare. Vediamo se lei il trillo di piano c'è. Il sound mi sembra giusto. E allora a questo punto ti dico anche il titolo: The Bowser Magnetic.

0: Shakira, Burna Boy. I Clean Bandit, che oltre a fare le loro canzoni fanno anche dei remix, e in questo caso è il loro remix di questo pezzo di Shakira.
1: Questa musica ci dà la carica per partire bene la giornata.
0: Oh, che bello.
1: Splendida.
0: Grazie.
1: Mare grazie da Gela.
0: Ciao, mare grazie da Gela. La prossima canzone è The Girl Is Mine. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my.

Tenope è il titolo della canzone, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. È la versione anche remix di Adal, quella che abbiamo appena messo. C'è l'ultimo pezzo perché mi hanno confermato

0: Jungle con The Wave, l'ultima canzone di oggi, le 8:59 minuti, quindi siamo puntualissimi per continuare questa giornata e voi spero la continuate al meglio qui in onda su M2O. Noi ci sentiamo domani sempre qui, sempre alle 6 del mattino per iniziare la giornata del giovedì, ma oggi è ancora mercoledì, quindi vi auguro un buon mercoledì. A domani, a presto, da Claves, ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli
1: e alle tue pennichelle post barbecue.
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
1: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
4: In FM, l'app su m2o.it.
5: Ciao! Ciao Claves! A domani, grazie mille, le 9 in punto. Buongiorno! Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua su M2O, fino alle 12.
6: L'estate di M2O suona così.

ride un po' perché una volta vedi un video dove che per muoversi dentro casa sua usa una macchina, cioè è talmente grande la tenuta che lui ha bisogno di guidare. E poi quando si parla di denti, la salute dentale, Jason Derulo è il principe. Dentisti, buongiorno, come andiamo? Ancora a lavoro? Il 12 d'agosto? Era Wiggle la canzone che ha chiuso in non stop delle 9 del mattino. Ricordo a tutti coloro che avessero perso la bussola che oggi è mercoledì mattina 12 d'agosto. Sono qua fino a mezzogiorno anche con musica nuova.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: appuntamento con la musica del passato. Torniamo indietro per un M2 Old del 1994. Prima però ascoltiamo tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. Sarà interrogato nelle prossime ore nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Nelle carte le chat tra il faccendiere e il giornalista. Nuova intervista in patria per Donald Trump, che ammette che gli piacerebbe candidarsi alle elezioni del 2028. Me lo chiedono tutti, dice, ma la legge è chiara e la Costituzione non permette un terzo mandato. Poi un nuovo affondo da parte del presidente americano sull'Iran. Io di loro non mi fido, dice Hormuz, lo controlliamo noi. Voli in arrivo e in partenza sospesi, almeno fino alle 18 di oggi, all'aeroporto di Catania, a causa della continua attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere lavica. A Formentera un italiano è morto in mare, media spagnoli parlano di annegamento come causa, ma la dinamica non è ancora certa, così come l'identità della vittima, indagini in corso. Infine il calcio, questa sera a Salisburgo si assegna la Supercoppa Europea, a sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, detentore dell'Europa League. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Anche oggi sole e tanto caldo, con l'anticiclone sempre dominante. Temperature con punte di 38-39 gradi, specialmente al centro-nord, dove nel pomeriggio non mancheranno i classici temporali estivi di calore sui rilievi. Le previsioni del meteo.it su M2O ritornano alle 10.30. This is M2O. M2O.

tornati indietro, mi sembra di sentire. Metà anni 90, 1994, Mary Claire Duvaldo, The Rhythm is Magic. Titolo dell'M2 Hold delle 9.30 del mercoledì mattina.

canzone che arriva interamente dal Brasile, dove a quanto pare fanno un abuso sostanzioso di Zeta. I Dub Dogs con Fezzo e anche Zark. How does it feel è il titolo? Traduzione in italiano, come ci si sente? La domanda che vi faccio io a questo punto è: come ci si sente aver sempre giocato al Play With Us senza aver mai vinto assolutamente niente? E vi posso spoilerare, vi dico un segreto, giocheremo tra non molto. Segnatevi il numero, mi raccomando, 342 654 3210.

storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

alla fine, questa canzone. Non male. C'è Gordo da una parte e i Who Made Who dalla Danimarca dall'altro. Energy è il titolo del brano, appena ascoltato su M2O, poco prima delle 10 del mattino. Allora, il calendario dice che oggi è il 12 d'agosto e si parla solo e soltanto della febbre da eclissi. Per chi se la fosse persa, per chi si fosse distratto, diciamo, nelle ultime settimane non avesse letto niente, oggi ci sarà una delle migliori eclissi solari, diciamo, della storia, però ecco, riducendola un attimo, sicuramente degli ultimi 10 anni. Anche se in Italia si vedrà soltanto in maniera parziale, non sarà di quelle che, mamma mia, il sole coperto a mezzogiorno, il mondo è buio. No, in Italia sarà parziale, oltretutto verso l'ora del tramonto, quindi comunque non è una cosa sconvolgente, non è terrificante come potevano pensarla, non so, nel Medioevo, vedendo il sole che si copriva, ma ci sono alcuni posti nel mondo dove si vedrà molto molto bene, per esempio la Groenlandia, l'Islanda, il nord della Russia. Stavo leggendo per esempio che a Reykjavik l'aumento dei prezzi soltanto oggi per andare là a vedere l'eclissi è del 140%. Ho fatto dei calcoli, ovviamente col telefono, perché figurati se li so fare a memoria, e per andare a dormire in una camera che fino a ieri pagavi 100 euro, oggi lo pagherai 240. E uno si chiede: ma chi è che va a vedere l'eclissi a Reykjavik il 12 d'agosto? Ve lo dico io, si chiamano umbrafili. Ho scoperto che esiste il turismo delle eclissi e si chiamano umbrafili, ovvero gli amanti dell'ombra, l'ombra che si crea con l'eclissi, no? Quindi il termine descrive chi sviluppa una vera e propria, sto leggendo, una vera e propria dipendenza dall'emozione visiva e psicologica che si prova durante i pochi minuti di totalità di un'eclissi solare. Quest'estate dov'eri? In Grecia? No, sai, era a Reykjavik. Ho visto il sole. M2O DJ Station.

Apollo nel discorso Eclissi stavo leggendo che gli antichi addirittura temevano che le eclissi fossero una punizione per il loro re, tanto che il giorno dell'eclissi nascondevano il re e al loro posto ci mettevano un contadino, quasi la vittima sacrificale. Poi non so se succedesse qualcosa, non credo, non ho mai sentito parlare di un'eclissi che è andato, ucciso un re, sarebbe su tutti i giornali.

0: febbraio ho sentito questa canzone che mi ha riportato alle origini di Fabri Fibra. Dal 2010, dal suo album Controcultura, c'è Fibra su M2O con Vipping Trip. Bella canzone, guarda, datemi 30 secondi e torno con tutto il meglio della musica made in Italy.
1: La Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: È mercoledì mattina, è il 12 d'agosto e sono le 10 in punto. Preciso. Preciso. Buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazio. Tanta voglia di cantare musica in italiano. C'è l'M2O, ripartiamo, andiamo.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.
4: M2O. M2O.

0: It's on Time è il titolo di questa canzone che arriva dal 2001, musica di inizio millennio che suona ancora dannatamente bene nel 2026. Buongiorno, mercoledì mattina, tagliamo la testa al toro finalmente. Lo so che tutti volete sentir parlare del Play With Us e quindi ve lo dico. Cosa vi sto per regalare? Il parasole di M2O per rinfrescare queste povere macchine. Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, 342-654-3210. Tutto chiaro? Ok, possiamo proseguire, c'è una canzone nuova che si chiama Sunny Happy People.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Tenete bene a mente questa canzone, perché la nuova di Madonna, questa qua appena ascoltata, sarà la canzone con la quale giocheremo per tutto il giorno al Play with us su M2O. Ma adesso sta a noi. E vi sto per regalare il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e anche tutti gli stickers. 342-654-3210. Più fortunata?
3: Play with us, Stefania da Ferrara.
2: Stefania, complimenti e doppio bacio a tutta Ferrara.

Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.

0: di mattina. Questa canzone mi piace per tanti motivi. Il primo è che i fratelli Savino spaccano con questa qua, One A. La seconda, il secondo motivo è che è l'unica canzone che all'interno della stessa frase può citare Undertaker e Gianluca Gazzoli. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua insieme fino a mezzogiorno. Tra poco c'è l'appuntamento con la musica del passato che ci riporta alla metà degli anni 90. Abbiamo scelto il 1994 come anno in cui andare a ripescare questo brano che si chiama Eternally. Prima però c'è la nostra redazione, ascoltiamo tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. Cronaca dell'ultima ora ci porta in Calabria. Un 21enne di origine bulgara è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel centro di Cutro, nel Crotonese. A sparare un uomo che si è poi dato alla fuga ed è tuttora ricercato. All'origine del gesto ci sarebbero questioni sentimentali. Sarà interrogato oggi nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato poiché ritenuto il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci nelle carte e le chat tra il faccendiere e il giornalista. A Formentera un italiano è morto in mare. I media spagnoli parlano di annegamento come causa, ma la dinamica non è ancora certa, così come l'identità della vittima. Conferme arrivano da parte della Farnesina, indagini in corso. In Colombia si scava senza sosta sotto le macerie con la speranza di trovare qualcuno ancora in vita dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha sconvolto il paese. Nuova linfa ai soccorritori la danno il salvataggio di una donna con suo figlio nato da poco e di una ragazza rimasta sepolta per ben 30 ore. Questa sera a Salisburgo, siamo al calcio, si assegna la Supercoppa Europea. A sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, detentore dell'Europa League. A dirigere il match Omar Artan, arbitro somalo che ha saltato il mondiale poiché respinto dagli Stati Uniti, per lui una sorta di risarcimento dopo la delusione. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Poco da prevedere perché anche oggi tanto sole e tanto caldo con l'anticiclone sempre dominante, temperature con punte vicine ai 38-39 gradi, specialmente al centro nord, dove nel pomeriggio non mancheranno i consueti temporali estivi di calore sui rilievi. Le previsioni di ilmeteo.it su M2 ritornano questa sera.

tornati indietro fino alla metà degli anni 90, l'anno il 1994, anno in cui il DJ francese Philippe Van Mullem si firmava come Quadran nel firmare appunto questa canzone che abbiamo ascoltato. Eternally, titolo dell'M2 Hold delle 10.30.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

È il titolo di questa canzone, Ave, sono coloro che l'hanno composta. M2O è la radio che l'ha appena trasmessa. Manca pochissimo alle 11 della mattina. Ancora buongiorno, buon mercoledì, buon tutto quello che volete. Ciao, sono Giorgio Dazzi. Vorrei parlare per un attimo di guida, no? Perché in questi giorni sono tanti gli spostamenti. È vero che le grandi partenze sono già state, però comunque c'è qualcuno che fa base da qualche parte e poi si allunga un po' tutti i giorni qua e là. Quindi il problema non è tanto dove si va. Il dove si va l'abbiamo già deciso. È il chi guida il problema. Guidi te, guido io, guida il mio amico, guida la tua amica, guida mio marito, guida tuo marito, guida mia moglie. Cioè il problema è sempre quello, perché quante volte magari vi sarà successo anche a voi che nel mentre che state

0: Conferme. Stavo leggendo che un sondaggione di quelli a livello europeo, intervistate 1000 persone, il 56% degli intervistati non frequenterebbe mai qualcuno che guida in modo pericoloso. Poi la percezione del pericolo è molto soggettiva, però cioè se uno va veloce io mi spavento. Addirittura quasi una persona su 5 ha chiuso una relazione perché il partner guidava troppo male e ogni volta che dovevano uscire, andare a fare qualcosa, era un film horror. Ti lascio perché guidi troppo male, succede anche questo.
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O.

con la pesce. Cattive abitudini è il titolo del brano appena ascoltato su M2O. A proposito di strane abitudini per quanto riguarda la guida e i giovani d'oggi, leggevo che i giovani d'oggi amano chi guida un mezzo elettrico. Il 37% della generazione Z ritrova molto attraente chi ha una macchina elettrica. Io ho un motorino che non sarà una macchina, però

Arrivano un po' di messaggi al 342-654-3210. Qualcuno giustamente dice che la cosa fondamentale, se parli di una macchina, è la pulizia. Ma infatti le macchine vengono pulite solo e soltanto il giorno di un primo appuntamento. Se poi ti sposi rimane sporca per tutta la vita.

0: Marichelle Post Barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: In FM, su mgo.it.
3: Quindi ricapitolando, mercoledì mattina, 12 d'agosto, 2 minuti alle 11. Buongiorno, tutto bene? Come andiamo? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno, pronti a ripartire.
4: L'estate di M2O.

7 Seconds, James Hype è il DJ che l'ha appena suonata in chiusura dei Non Stop delle 11 del mattino. Comunque questi DJ qua quando non suonano si allenano, non so se siete degli abitué del suo profilo Instagram, io sì. Io sono andato a vedere, cioè, un fisico, una statua, cioè, e la cosa che mi dispiace di più è che nel mese di agosto tante palestre intorno a me sono state chiuse. Questa è la scusa che sto utilizzando in questi giorni. Ciao, buongiorno, insieme ancora per un'oretta con tanta musica, anche nuova come la prossima. M2 Hot

Amici, anche questa, blocco unico tutto svedese. A cantare è Lick Lee, mentre a suonare sono gli Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Titolo della novità delle 11 del mattino, il nostro M2 Hot, mentre la prossima la suonano i Galantis, si chiama Run, e a cantare è Becky Hill.

Chemicals, il titolo di questo brano, composto a quattro mani da Tiesto e da Anton Diablo. Quelli che suonano adesso invece anche loro sono in due, sono gli Another, duo olandese che abbiamo ancora nel cervello, nel cuore, nella mente, negli occhi, il loro live alla piazzale della stazione centrale di Milano, dove saremo anche noi il 13 di settembre per il Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Seguite i nostri social per tutte le

0: affittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

Jones. Voi, ma io ho l'algoritmo pieno di video dove Jason Derulo balla questa canzone. E fa anche un bel ballo, è bravissimo. Fa un ballo tipo danza del ventre dove muove tutto un po' così ondulante. Molto sexy, un bell'uomo. Lo devo riconoscere, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michi, quel titolo di questa canzone. Diciamo che Jason Derulo e Melody si sono un po' infilati, no? Hanno visto il successo di DJ Goja, questo DJ rumeno, con la canzone Michico, hanno bussato. Sì, pronto, chi è? Sono Jason Derulo, ho portato una mia amica, vorremmo salire sul carro del vincitore, ma hanno fatto bene alla fine, perché il risultato congiunto è molto molto bello. Stiamo per tornare indietro, l'anno è il 1991, anno in cui La Bella e la Bestia, primo cartone animato a essere candidato come miglior film agli Oscar, ma anche anno in cui usciva questa canzone che è il nostro M2.

respiro è decisamente internazionale, ma il prodotto è tutto 100% made in Italy. FBI Project dal 91 con Let's Go, titolo dell'M2 Hold delle 11.30 del mercoledì mattina.

3210, ma Bella Vita anche colui che suona, il DJ Fisher, Bella Vita, uno che ha avuto anche il coraggio di cambiarla, perché prima era un surfista professionista, d'altronde in Australia anche questo possono fare, e invece poi si è reinventato, uno dei migliori DJ al mondo, appena ascoltato su M2O.

0: Più musica.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tap a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

adesso lo ordino online, ma arriverà in tempo, un tamburo. EIAI è il titolo della canzone, sono Alejandro Garrido all'angolo sinistro, l'italo-spagnolo Alejandro Garrido e Casango, il sudafricano Casango, coloro che si sono appena esibiti su M2O. Mercoledì mattina, poco prima di mezzogiorno, sudafricano, parli di Sudafrica, Sudafrica fa rima con il rugby. E di rugby si parla moltissimo in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, per un motivo molto semplice, che sono arrivati da quelle parti gli All Blacks, che per chi ne masticate un po' pochino, gli All Blacks sono la nazionale di rugby della Nuova Zelanda.

Lions e 4 partite invece con la nazionale sudafricana. Sono tutti matti, tutti contenti, nel senso tutti molto felici, tutti presi bene da questo tour degli All Blacks in Sudafrica, soprattutto perché i fan di vecchia data dicono che è una cosa molto old school. Cioè, una volta si faceva che le grandi nazionali andassero a casa di altri paesi, facessero un giro, ci stessero tanto tempo e facessero anche tanti soldini. Poi le cose si sono un po' perse, sono un po' cambiate, dicono non ci sia più la magia di una volta, perché tutto sta un po' come nel calcio ormai, ai calendari organizzati con i mondiali, il Sei Nazioni e così via. Un gran bello spettacolo, ma per favore non chiedetemi di spiegarvi le regole perché non le so.

0: solo imparare a dire auuu, però non mi riesce. Turn the Lights Off è il titolo, ultima canzone tra quelle che vi metto io. È arrivata Marlene, noi ci sentiamo domani, grazie, arrivederci.
1: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
2: Perdere salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Digitale terrestre.
5: Grazie Giorgio, a domani. Mezzogiorno, mercoledì. Quindi ufficiale, siamo a metà settimana, a metà giornata, arrivo io. Ciao, sono Marlene, ci sono anche i tre non stop.
4: M2O.
6: Enjoy your summer.

vabbè. Ma se cominciamo così, Sky and Sand, Paul Kalkbrenner, un capolavoro assoluto che potremmo riascoltare così in loop. L'ho fatto, già l'ho fatto. In alcune giornate in cui dici ho proprio bisogno di staccare, di farmi trasportare dalla musica, ecco, questa è proprio una di quelle canzoni che puoi riascoltare in loop e volare da un'altra parte, che è quello che facciamo tutti i giorni da mezzogiorno alle 3 con il nostro viaggio musicale. Il pilota di oggi è Diego Basile, in arte Atlas. Sarà lui a farci decollare dall'Italia. Io sono Marlene, fino alle 3 sto con voi. Se siete pronti, allora alzate il volume, si parte!

La Graziosa. Si chiama così la canzone di Quevedo con Elvis Crespo. M2O più musica là fuori, tutto ok. Non ve l'ho neanche chiesto stamattina. Siamo partiti così e andiamo avanti. Whistle.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

mamma della mamma è l'Alfa. Teletrasportiamoci adesso su M2O nel 1997. Festival Bar, una giovane Alexia ci faceva ballare con la sua la la la che stiamo per ascoltare. Alexia sempre sul pezzo, tra l'altro, perché a Ferragosto, per esempio, sarà in Sardegna. Sarà tra le protagoniste delle Bonski Park, l'evento di Salmo. Ma bellissimo! E ha partecipato anche all'Electric Daisy Carnival Mexico, uno dei più importanti festival elettronici al mondo. La sentiamo subito.

0: Lalla.
1: Love me tonight.
0: Esatto, fa proprio così. E direi anche che è il caso, proprio il caso di dire:
1: Alexa, alza il volume.
0: Lo abbiamo alzato con questo bellissimo M2 Old.

artisti più ascoltati al mondo, Bad Bunny, Baile Inolvidable, M2O più musica. Ciao a te che sei là fuori, che magari hai appena acceso la radio. Ricordati che il nostro numero è il 342-654-3210, puoi usarlo come vuoi e quando vuoi. I don't mind. Yeah.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

e vi entusiasma. Sì, è proprio lui, è il Play With Us. E quindi quando si gioca arriva sorpresa, però vi posso dire qual è la canzone associata al Play With Us. Intanto vi dico che si vince il parasole di M2O, zainetto, portachiavi e frisbee. Tutto così in un unico premio. Non sarà troppo? No, per voi non è mai troppo. Quando si gioca, quindi, dicevamo, a sorpresa, ma dovete mandare il messaggio al 342-6543210 quando sentite la canzone di Madonna, Danceteria, dal suo quindicesimo album, che poi sarebbe il nome del locale in cui lei si è esibita per la prima volta, dando vita e dando il via alla sua carriera, che ancora oggi, possiamo dire che è sulla cresta.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È la canzone di Madonna che vi dà il segnale per provare a vincere. E vincere che cosa? Il gadget più ambito dell'estate 2026. Il parasole, poi zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. 342-6543210. Sì, il numero è quello. È giusto. Hai controllato di aver mandato al numero giusto? Sì? E allora sentiamo se hai vinto.
3: Play with us, Rosanna da Bologna.
2: Mua. Un bacio anche a te, Rosanna da Bologna. Hai vinto, brava, non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.

0: Tiesto con Tate McRae. M2O più musica. Abbiamo già finito? Ah va! Dobbiamo iniziare insieme il pomeriggio, state lì.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli
1: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
4: In FM, l'app su m2o.it.
0: Eccolo qua, il mercoledì pomeriggio, l'una passata da un minuto. Pausa pranzo ed M2 Hit, ecco il nostro menù.
5: M2O, suona così. M2O.
4: Più musica. M2
5: Hit, The Italian Remix.
4: M2
5: Hit.
6: Lascia che io sia il tuo brivido più grande. E non andare in

0: Let Me Blow Your Mind, Eve, Gwen Stefani, M2O, l'una e 10 minuti del mercoledì pomeriggio 12 di agosto. Quindi, allineamento di pianeti, qualcuno l'ha visto questa mattina prestissimo all'alba? L'eclissi solare, qualcuno la vedrà? Avete in programma di vederla? E poi stanotte c'è un altro evento cosmico, forse delle stelle cadenti particolari, non ricordo, troppe cose che succedono in cielo. Mi devo occupare di quello che succede qui, della nostra musica. Abbiamo anche una bella notizia, il 17 agosto ci molla il caldo, evviva!
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

La voce inconfondibile di Mika. When will I see you again? Stardust su M2O. Allora, lo so, molti mi hanno scritto dicendo no, però proprio il 17 ci molla il caldo, io parto. Vabbè ragazzi, qualcuno è felice, qualcuno no. Tutti felici non possiamo essere, mi sa. Woman.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Wanderlust, la canzone di Clapton, il DJ mascherato. M2O, l'una e mezza. E allora sì, è il momento di andare indietro nel tempo. 1996, gli Articolo 31, una canzone che poi è diventata quasi un inno generazionale. Domani l'ascoltiamo tra pochissimo. Dal 96 a oggi le strade di Milano, la città di Milano è sicuramente cambiata parecchio. Una cosa che forse non è cambiata è la voglia di essere sempre creativi, come il progetto di Federico Zucchi, questo chef itinerante che si è inventato una cargo bike cucina e quindi gira per le strade di Milano portando la sua cucina in giro. Beh, con questo caldo forse no, però

domani. Se con qualcuno o se con te. Gli articolo 31. Non so domani neanche se sarò con me. Bellissimo M2 Old.

La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

La canzone di Katy Perry, che tra le tante caratteristiche ha sicuramente la passione smisurata per i gatti. La sua gatta storica è stata con lei per più di 10 anni, è stata anche parte di alcuni videoclip come I Kissed a Girl, la canzone che poi ha lanciato Katy Perry. Lei stessa poi ha lanciato delle linee di profumi e look interamente ispirata ai gatti. Allora, se siete di quella categoria lì, come Katy Perry, questa cosa, questa opportunità, chiamiamola di volontariato perché non è un vero e proprio lavoro, potrebbe fare al caso vostro. Più o meno una volta all'anno fanno la comunicazione, evidentemente perché appunto trattandosi di volontari che possono stare lì un mese o due, non di più, poi bisogna fare delle nuove call to action. Di cosa stiamo parlando? Di quest'isola greca che offre vitto e alloggio per chi vuole dedicarsi a fare volontariato in questa associazione che salva e si occupa dei gatti dell'isola di Siros, nelle Cicladi. Allora, bisogna candidarsi a settembre per il 2027, quindi adesso non è più per quest'anno. Però si può stare lì, viene offerta la stanza singola, dentro un appartamento, tutte le utenze coperte, colazione inclusa. E insomma, bisogna stare almeno un mese e bisogna occuparsi dei gatti per 5 ore al giorno. Quindi, se avete in mente di farvi una vacanza, siete dei super appassionati di gatti, questo è decisamente il posto e l'occasione che fa per voi. Poi in Grecia, gratis, con i gatti. Vabbè, ragazzi, ricordatevi, a settembre avete qualcosa da fare.

0: How Does It Feel. Dab Dogs su M2O.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sono da poco passate le due, là fuori tutto ok? Il nostro viaggio musicale mica si ferma, eh. Siamo insieme fino alle 3. Ciao, sono Marlene, 3 non stop subito.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: Prince, B.O.B. Siamo proprio quasi alla fine del nostro viaggio musicale. In realtà no, perché abbiamo un'altra ora insieme, ma siamo partiti a mezzogiorno. Abbiamo una richiesta di aiuto.
1: Buongiorno, uscita ora dal lavoro, 43 gradi, salita in macchina senza parasole. Come si può fare?
0: Come si può fare? Che bisogna aspettare Ilario e il prossimo Play With Us. È l'unica opportunità. Adesso ascoltiamo una canzone nuova.
2: M2 Hot

your dogs out. Il nostro viaggio musicale ci ha portati alle Bahamas grazie ai Bahamen. M2O più musica, adesso andiamo in Norvegia. The Bowser Magnetic.

0: Oh.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: My Movies presenta.
7: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
6: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
7: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
6: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Jungle, The Wave. E niente, io quando la sento non posso fare a meno di immaginarvi lì a guardare le onde del mare, magari su una spiaggia semideserta. Sì, certo, a trovare.

0: Informer, Snow, ve l'avevo detto, 1992, M2 Old, quello delle 2:30 su M2O.
1: Più musica,

La canzone di Gali. Fatemi salutare Fiore che dice: io ne approfitto per mettere giù le ferie di Natale sul calendario. Guarda, da noi c'è una persona che lo fa, è Davide Rizzi. Appena torna dalle ferie lo mettiamo sotto. Oh, ma intanto non ce lo siamo chiesti: cosa fai a Ferragosto?

0: 212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?

Il messaggio di Luca che dice: a Ferragosto mancherà meno di un mese all'inizio della scuola, da lì inizieranno le vacanze. Sono un prof con 3 bambini piccoli, non ne posso più. Bravi, ma c'è anche un'altra cosa che vi farà sentire ancora in vacanza. Il modo migliore per salutare quest'estate, sapete qual è? Continuare a ballare con noi in giro per l'Italia. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club porta all'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche di Italia. Sono 5 tappe in 5 città diverse, quindi colazione, musica elettronica, un bellissimo party alla luce del sole all'aria aperta, dalle 10 del mattino alle 14, quindi domenica 30 agosto, sabato 5 settembre, domenica 6 settembre, sabato 12 e domenica 13. Segnato tutto? Datevi a rileggere tutto quanto anche su m2o.it, l'ingresso è libero.

Harris. Ma grazie Sara. Allora, scusate, ma io vi ho detto le date dando per scontato che sareste volati tutti sul nostro sito. Le date dell'evento legato a Volkswagen e al Morning Club. Allora, le date, le tappe anzi: Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Ci siamo? M2O.it. Only you.

0: domani, Ilario. Oh, le alzate?
1: Una rapina.
0: Quasi. Steve Angello, Wasted Love, l'ultima di oggi. A quanto pare, sì, è arrivato Ilario. A domani, ciao. In FM,
2: Lab, su mro.it. Ma grazie, rapinatrice Marlene. A domani, ore 12.
0: 12?
2: È 12 da sempre. Come fai a stupirti?
3: Sono le 3.
4: L'estate di M2O suona così.

0: sembra di 100 anni fa sta canzone, ma invece non lo è.
1: Sì, la mia percezione che è falsata probabilmente.
0: Abracadabra di Lady Gaga non è una canzone di 100 anni fa, ma è dell'inizio dell'anno scorso, febbraio 2025, che in effetti, a pensare adesso che siamo ad agosto 2026 e che cosa stavamo facendo a febbraio 25, sai che non mi viene in mente proprio per niente. Faccio

sembra neanche che lo abbia detto in francese, ma guarda che l'ho detto in francese, citando un verso della canzone di Mauvaiso Maladie che avete appena ascoltato. Dove? Come dove? Qui su M2O ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica ora con 24 Carats Golden.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

M2O, che anche ad agosto riesce a distinguersi per la sua coolness. Questa è cool, eh? Cool un bel po', fidati. Beat Me in the Dark, baby. Titolo di questa canzone appena ascoltata, quando ormai praticamente sono le 3:30. Com'è lì? C'è il sole? Ma lo volete un bel parasole nuovo? Magari quello di M2O, che è il parasole dell'anno. Oh, oggi in città già ne ho visti alcuni, Ne ho visto uno su un'auto piccola e ben protetta dal sole grazie al parasole di M2O. Oltre a quello regaleremo lo zainetto, il portachiavi, i frisbee e gli stickers di M2O ad uno fra voi che parteciperà a Play With Us. Certo, non a casaccio, entro le 6 ci sarà la canzone di Madonna, Danceteria. In quel caso mandate il solito messaggio al solito numero. M2O.

Delusa. Nel 93 Vasco pubblicò Delusa, canzone dedicata a Non è la Rai e a tutto quello che le ragazze vissero in quel periodo. Gli Usura hanno fatto il remix che avete appena ascoltato su M2O.

Girls. Il remix della canzone di The Kid Laroi qua su M2O. Non la riconosci che è lei, perché il remix è talmente fatto bene il remix che la canzone è molto diversa. Voglio salutare Grazia che è a Torino dentro la sua automobile e ha deciso di passare il pomeriggio in automobile a sciogliersi. Ci vorrebbe proprio il parasole di M2O.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

mettendo la musica, ma ci fa anche piacere di poter dichiarare al mondo intero che è assolutamente falsa la notizia che sta girando su TikTok e Instagram, perché è solo lì che si è vista sta notizia, sinceramente. Cioè io non ho aperto le pagine dei quotidiani di informazione, quelli ufficiali italiani o di altri paesi nel mondo, che in prima pagina riportavano questa notizia dandola per vera. No, per niente, è fake news, non ci piove, però è riportata soltanto da organi che non si occupano di informazione, e per fortuna aggiungerei. Negli ultimi giorni sta girando la bufala, per chiamarla all'italiana, o fake news per chiamarla in un modo un po' più cool, che oggi il 12 agosto ci sarebbe che verbo dobbiamo usare qua, visto che si tratta di una cosa falsa, si sarebbe dovuta spegnere la gravità terrestre, ecco, diciamolo così, che per 7 secondi oggi non avremmo più avuto la forza di gravità, e quindi qualunque cosa, qualunque corpo, sia noi esseri viventi che gli oggetti che ci circondano, avrebbero per 7 secondi volato via, e dopo 7 secondi una gran botta sulla testa perché cascavi per terra, perché si sarebbe dovuta riattivare la forza di gravità. Non è vero, si parla di un progetto correlato delle attività della NASA e legate all'eclissi totale di sole che c'è nelle prossime ore. Quello è un fatto vero, tra l'altro ne ha parlato il mondo, lasciamo perdere. Però la questione che si spegne la forza di gravità è una fake news, capito? Però mi stavo chiedendo cosa succederebbe se veramente succedesse. Sai che c'è da ridere.

0: digitale terrestre.
1: I Need a Sign di LB1 era qui su M2O. E anche noi siamo qui su M2O. Un minuto dopo le 4.
0: M2O.
2: Enjoy your summer.

0: una canzone che non ha avuto il successo che meritava, eh? Sabrina Carpenter con Mark Ronson, quantomeno in Italia. Espresso, la canzone appena riascoltata qui su M2O, 9 minuti dopo le 4. Segnati sto numero, va, che ho come la sensazione. Adesso non saprei proprio come descriverla questa sensazione. Facciamo che vi do il numero e basta, poi tanto lo capite da soli che sensazione è. 342-654-3210, il solito numero di M2O. Ok? Hai capito qual è la sensazione? La prossima canzone è nuova, è di One Clang e si chiama Sunny Happy People.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi. Today.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dai su everybody, get up and mand il messaggio a M2O. Si dice così in inglese. 342-654-3210, che è quella che abbiamo appena ascoltato, la canzone di Madonna, Danceteria, che è quella con cui oggi si gioca Play With Us. Cosa si vince? Lo so che lo sapete, che si vince il parasole di M2O, ambitissimo regalo dell'estate 2026, più zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Abbiamo anche il vocale del vincitore.
3: Prendendo il sole dei poveri, sì. Vale a dire in giardino, anche. Play With Us. Carlo da Benigono Superiore.
2: Carlo, occhio che il sole 4 e 20 mena.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: alle 9 mi piaceva proprio. C'è da aspettare un po' per il ritorno della chart di M2O. Sabato 12 settembre sarà in onda il nuovo aggiornamento della classifica. Chissà quante saranno le novità dopo così tante settimane di vacanza della chart. E forse non sarà più nemmeno la canzone che abbiamo appena ascoltato, la numero 1, e cioè Moving to the Sun di Ugel. È probabile. M2O.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line.

0: solo hit nel weekend di M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

arrotolato nel satin. E non so come, tanto arrotolato da una parte o dall'altra, sempre un gran calore nelle notti di questo mese d'agosto. A che punto siamo arrivati con il calendario? Il 12, il giorno dell'eclissi, non potevi dimenticare che era il 12. Ora salutiamo un po' degli amici che ci stanno scrivendo qua in diretta al nostro solito numero, che è 342-654-3210, che principalmente serve per giocare con Play With Us, ma anche per qualunque altra cosa. Cioè, se volete, noi siamo qua sempre, dalla mattina alle 6 fino alla sera molto molto tardi. E ci sono degli amici che credono nella bufala di cui parlavamo prima, la fake news secondo cui oggi si sarebbe interrotta la forza di gravità per 7 secondi. Secondo Fabio, che è a Genova, è già successo perché si è pesato ed era più leggero. Quindi dice che era la forza di gravità in assenza di forza di gravità.

0: Found You. Benny Blanco and Calvin Harris qui su M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: FM Lab su M2O.it. M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Nel bel mezzo della settimana di Ferragosto. Si sono fatte le 5, eh?
3: L'estate di M2O suona così.

0: Midwell. More music.
1: Grass musica.
2: Mea musica.

0: già diversi anni fa proprio con questa canzone del 2012. Poi da lì la carriera è continuata, però i livelli di Can't Say No non sono più stati, non dico toccati, nemmeno sfiorati, nemmeno proprio da lontano. Vabbè, c'è tempo per rifarsi. Da poco passate le 5, M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica con Ilario qua fino alle 6. Ciao a tutti. Ah, temperature? Vabbè, parliamo d'altro, va. Canzone nuova.
1: M2 Hot.

0: Telly Savino, sono su M2O Wanna e la loro canzone. A proposito della Puglia, fatemi salutare Roberta che si lamenta che vuole andare in vacanza. Ma Roberta, ma sei in Salento? Stai lavorando in un chiosco che si chiama Il Corsaro. Sai quanti farebbero cambio? Ah, tu ci stai tutto l'anno e vorresti mollare un po'. Comprendo. 342-654-3210.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

domani e salvi a destinazione, safe and sound, questo modo di dire inglese che è perfetto per questo pacco che è arrivato a casa di Domenico, almeno immagino che sia a casa sua, quella ritratta nella foto, contenente gli esclusivissimi gadget di M2O. Anche oggi, 12 agosto, c'è qualcuno fra voi che li ha ricevuti, cioè non solo che li ha vinti o che li potrà vincere nei prossimi Play With Us, ma che ha ricevuto la citofonata del corriere che gliel'ha consegnato. E santi corrieri che sono in giro anche in questi giorni.

Per tutti quelli che se li erano dimenticati, ci siamo noi. Uno dei pezzi più importanti della musica pop inglese degli anni 90, e cioè i Five. Eh sì, questa canzone loro. Anno 1999, che cita Last Night DJ Saved My Life, famosissima canzone degli In Deep, M2 Old delle 5 e mezza.

0: playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Rimane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

su M2O. Beh, la nuova canzone spesso ci capita di sentirla, ma tutte le settimane anche Clapton con il suo DJ set in onda il giovedì notte in Dance With Us. E così sarà anche questa settimana. A proposito del giovedì, il giorno giovedì 27 agosto, guarda con quale largo anticipo ne parliamo. Avremmo potuto aspettare il 26 o il 27, tanto saremo qui a quest'ora a parlarne. Potremmo anche ricordarlo nell'imminenza dell'evento, però è già il caso di farci un ragionamento su questo, che è un evento di Netflix. Alle 9 di sera ora italiana, il 27 agosto, su Netflix andrà in onda una botta di 6 ore, tantissimo, e su GTA, il videogioco per intenderci, Grand Theft Auto 6, un extended look che sta per uscire, e voi direte, vabbè, sarà la solita cosa, un evento promozionale appunto per anticipare l'uscita della nuova versione del videogioco e far sì che delle persone, una specie di spottone televisivo. E no, è qualcosa di più, ci raccontano che è un qualcosa di nuovo proprio a livello di comunicazione. E vabbè, io magari un occhio lo butto, più che altro su Netflix di sicuro, o molto probabilmente la maggior parte delle persone che bazzicano non sono i giocatori abituali di GTA, e quindi potrebbe essere l'occasione per far conoscere il videogame e far sì che qualcun altro se ne appassioni. Dicono che i preordini per la versione numero 6 di GTA siano già eccezionali e senza precedenti, eh?

0: abbassa il volume della cuffia. Ma io no. Allora,
1: fammi
0: sto
1: favore. Se lo trovi, sì, mandamelo che ci parliamo.
0: Che ci pensi? Vabbè.
1: Io andrei, vista l'ora, c'è Andrea Mattei.
2: Io
1: qui
2: Mattei
1: per le prossime tre ore. A domani, ciao a tutti, dai Lario.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
6: Digitale terrestre.
0: Allora dimmi se non è vero che abbiamo la giacca di pelle. Dov'è? Dov'è? Baba. Salve, buon pomeriggio, grazie Ilario, sono Mattei, insieme in diretta su M2O fino alle 9 di questa sera. M2O. Enjoy your summer.

0: in onda, chi
1: dai
0: è?
1: Con sto cucciolone, su, attento che te sbrodoli tutta la maglietta.
0: Ma magari, Ale, il problema è che adesso ce ne vorrebbero tre di cuccioloni, perché li fanno mini, sempre più piccoli, ogni anno sempre più piccolo, mannaggia, e quindi costano anche di più. E allora come facciamo? Non si sa, o ne prendi due, oppure ti mangi il ricordo di quando lo mangiavi quando eri piccolo. Salve, buonasera, buon pomeriggio, in onda su M2O anche oggi fino alle 9. E anche oggi c'è una novità.
2: M2

potete arrivare alla fine della giornata in un modo migliore. Certo, ci fosse anche qualcosa da bere sarebbe meglio, però un passo alla volta, un passo ben solto, passo ben solto. E il titolo di questa canzone è diventata famosa attraverso i social come sottofondo di tantissimi video. Dario Basile è l'italiano che l'ha fatta e questo era il remix dei Medusa su M2O.

0: ci vediamo nella dark room, oppure dall'ombra del sole. Mi sa, stasera, domani. Mimi in the Dark è il titolo di questa canzone che sentiamo in onda su M2O.
1: Mattei, Fisher Play.
0: Sempre
1: e
0: Gianni.
1: Oggi ci sarà un evento speciale.
0: Cosa?
1: Eclissi di sole.
0: È vero.
1: Sì, sì. Un saluto a tutti dall'assistente di studio da Firenze.
0: Grazie, Gianni.

0: Posner, poi ha fatto anche una versione più recente dove dice, canta un po' il contrario, comunque un'evoluzione rispetto alla situazione che era descritta in questa canzone nella nostra playlist. Elisa scrive anche: per me il cucciolone era il mio gelato preferito. Sì, era uno dei preferiti quando c'era, adesso è mignon. Torniamo tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: My Movies presenta.
7: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
6: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
7: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
6: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: venerdì, mi sembra che la sua serata, o comunque settimana dopo settimana, ti sgancia questa bombetta. Devo dire, niente male, bravo James Hype, che si muove tutto scattoso quando è in console, perché è proprio il suo modo di essere.
1: Dai,
0: capito?
1: Apriamo le danze?
0: Sì.
1: Buonasera Mattei.
0: Salve.
1: Sempre top sei.
0: Grazie.
1: Sempre faccio.
0: Grazie.
1: Pure rima da solo.
0: Cosa facciamo?
1: Grande,
0: apriamo.
1: Salute Max.
0: Max, Max, ma sei un ascoltatore del nord che è andato al sud, del centro che è andato al nord? Fammi sapere se c'è stato uno spostamento. Nel frattempo bar aperto, ma anche l'appuntamento M2 Old ed è Looking for Happiness.

bella, ancora oggi è bella. Get to know you, David Guetta. Empori, empori, empopopopopori, Partenope, quindi anche qua. Empori, empori, Chris Willis, Fergie in onda su M2O. Ciao Mattei, sono giorni caldissimi in cucina, però qualcuno deve pur preparare da mangiare. Salutiamo questo ascoltatore, Giuseppe da Rimini, quindi ti stai vivendo la Riviera Romagnola, però dall'altro lato della forza, diciamo così. Yes.

La musica del momento.

0: M2O. Più musica.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: troppo ghiaccio, scusami, c'è troppo ghiaccio nel latte e menta, dai, per favore. Ah, non è il mio? Ah, ok, ok. No, no, perché io glielo dico sempre a questo ragazzo qui che mi aiuta qui al bar, gli dico, guarda, poco ghiaccio, aspetta. Poco ghiaccio, grazie. Ok, bene. Casango e Alejandro D'Arrigo con AIE in onda su M2O, siamo quasi arrivati alle 7. Sì, ci sarà un altro appuntamento con il Previdas anche questa sera. Sì, arriverà prima delle ore 21 e sì, hai ragione, non è adesso. Quindi è inutile che mandi il messaggio adesso, arriverà a sorpresa. Sì, saremo in onda. Sì, ci saranno altri M2 Old. Sì, mancano 134 giorni a Natale 2026 e sì, il bar è aperto.
1: Chi è? Ti sto aspettando al bancone per un gin tonic, dai.
0: Davvero? Oh, mi fai un gin tonic? E sta aspettando. Scusa, dai. Mai far aspettare troppo i clienti, perché altrimenti poi i clienti se ne vanno. Sì, ci sarà l'eclissi di sole. L'eclissi di sole sarà totale in Islanda, in Groenlandia e in Spagna, mentre in Italia sarà visibile nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30, quando metteremo l'M2 Old delle 19.30, che magari sarà Abla Meluna, che non c'entra niente col sole, però un minimo, dai, un minimo si avvicina. Allora magari sarà quello il momento di guardare. Ci sono diversi osservatori qua nella città di Milano. Ah, c'è un altro sì da dire. Sì, l'ascoltatore Max si è spostato da praticamente Roma ed è finito a Napoli addirittura. E come va? Come va? Cioè no, il contrario.
2: Rimane, okay. Ma poi ma... sono di adozione romana, c'è poco da fare. Guarda te. Saluti
0: Max da Napoli, che però si è trasferito a Roma, ma non per le vacanze. Io invece voglio sapere dove ti sei trasferito per le vacanze, se mi stai ascoltando in vacanza. Se non mi stai ascoltando in vacanza, mi dici, guarda, sono Andrea da Milano e mi sono trasferito, guarda un po', proprio a Milano, perché sto ancora facendo dei giorni lavorativi. Se invece sei in Salento con la classica parlata salentina, fammelo sapere, o nel posto di vacanza. Il nostro numero, che poi ti serve, 342 654 3210.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Get up and dance, Maddie Madonna, la canzone con la quale oggi abbiamo giocato al Play with us. In regalo c'è il parasole di M2O. Bello, a forma di occhiali da sole o a forma di giradischi, se magari hai un po' di fantasia. Abbiamo anche lo zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, tutto griffato M2O. Chi sei?
3: Play with us, sì? Moira e Mattia di sì? Treviso, in vacanza in Puglia.
2: Vedi, da nord a sud, Moira, il Play with us è tuo.

0: Saint Montel è il nome di questo progetto musicale. Siamo già arrivati alle 7, le ore 19. E allora ripartiamo tra poco.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: In FM, Lab, su mro.it.
0: Scusate, è arrivato qualche schizzo d'acqua. M'ero tuffato un attimo, dai. Siamo arrivati alle ore 19 in onda su M2O con Mattei fino alle 9.
5: L'estate di M2O suona così.
0: M2O
5: più musica. M2O. M2 Hit.

0: Love and Troy Sivan, 19:10 minuti in onda su M2O. Salve, buonasera.
1: Oh Mattei, mi hanno un bello bicchiere di vino russo con una persca dentro.
0: Cosa?
1: Antonio Riggio.
0: Cosa? Messaggi in codice, qualcuno può tradurre per favore?
2: Buonasera signor Mattei. Salve. Io per queste ferie mi sono trasferito dal divano di casa mia al divano di casa di un mio amico per il compleanno di un altro.
0: Bene, e poi ritornerai al divano di casa tua. Quanti giri che fai, oh? E allora, novità.
3: M2 Hot. Le hits di domani. The hits

0: Ai ai ai ai, hai messo il ghiaccio, ai ai ai ai ai ai ai. Novità musicale nell'appuntamento M28 firmata da Joel Corry, si chiama Whisper, in onda su M. Ai ai ai ai ai.
1: Vai Mattei, per me un gin tonic.
0: Va bene Davide, te lo mando, non ti preoccupare, tu rimani là, qualcuno lo preparerà prima o poi.

Into the Sun in onda su M2O. Abbiamo messo questa canzone perché tra 10 minuti più o meno, tra 10 minuti dalle 19:30 in Italia sarà visibile l'eclissi di sole.

0: 8 per adesso con questo gruppo dance giapponese che io adoro, Avangardei, Avangardi, come dicono loro, scritto Avangardei. Datene uno sguardo perché sono bellissime, bravissime soprattutto. 19-20 minuti, scrivono due ascoltatori dicendo: Mattei, noi volevamo vedere questa eclissi di sole, ma è una bella M, una bella milza, perché c'è un nuvolone direzione Milano che ci copre il sole. Mannaggia, Luca e Aurora, un bacio!
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La canzone che ti fa da motivatore personale, firmata da Shakira, Burna Boy, la Clean Bandit Remix in onda su M2O. Mannaggia queste nuvole che non fanno vedere l'eclissi di sole. Un secondo,
1: Matteo,
0: un attimo, veloce.
1: Sì. Pisani, non
0: Ciao.
1: Vedo le nuvole da 3 mesi.
0: Colline toscane.
1: Nuvoloni e schizzetta.
0: Sì. Vedi? Ma capita sempre così. Tu sei lì, pronta, con gli obiettivi. Filtri, perché non devi guardare il sole direttamente, altrimenti diventi cieco. Come da piccoli dicevano, non ne fare troppe che diventi cieco, stessa storia. E poi alla fine arriva una nuvola, però magari la nuvola passa, quindi rimane lì, non demordere. Sta per arrivare l'M2 Old con questa baracca. Non è una baracca, diciamo che le doppie sono un po' scambiate. Lo sentiremo tra poco, prima ci sono le ultime news.

0: Buonasera dalla redazione. Si è concluso dopo 5 ore nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Il faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola ha confermato l'ipotesi accusatoria, ammettendo di essere stato l'organizzatore del piano e sostenendo di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare il livello di protezione. Resteranno sospesi fino a domani pomeriggio alle 16 i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Dall'8 all'11 agosto, quindi negli ultimi 3 giorni, tra mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha confermato che la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna durerà almeno fino a Ferragosto, poi valuteremo gli sviluppi, ha aggiunto. Per lo sport arrivano nuove medaglie per l'Italia ai campionati europei di nuoto di Parigi. Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 metri dorso. Porta a casa il bronzo anche Benedetta Pilato nei 100 metri rana. Intanto stasera, per quanto riguarda il calcio, Paris Saint-Germain e Aston Villa si sfidano a Salisburgo per la Supercoppa europea. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata cielo sereno da nord a sud, domani mattina ancora sole prevalente con qualche nube isolata sui rilievi, nel pomeriggio sono attesi gli ormai tradizionali temporali di calore su Alpi e Appennini, temperature sempre bollenti con picchi fino a 39 gradi al centro e nord. Le notizie da ilmeteo.it tornano domani mattina.
1: This is,

House Classic di M2O, dove il DJ M2Old, che si chiama proprio così, propone questa canzone storica 1993, Steam System, un Sigrid, Baracca Destroy. Era l'M2Old.

0: in onda su M2O. Scusa, mi dai uno sguardo? Ma io vedo tutto, ragazzi.
1: I cieli si sono oscurati sul territorio italiano.
0: Ma ancora no, ancora no. Cioè, nel senso, un pochino sì, ma poco poco, eh.
2: Guarda un po'. Ehi, da Firenze, pioggia e nuvole, niente eclissi.
0: No, niente eclissi di sole? Mannaggia. Alex scrive: tutto pronto per le foto all'eclissi, obiettivone da stadio, filtro ad hoc, reflex carica, treppiede pronto, frittatona di cipolle e rutto libero. No, non era così. No, no, no, no, no. La frittata no. Meno male.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: James Hype, Lost Frequencies,
0: solo su M2O.
2: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ragazzi, almeno noi con la playlist cerchiamo di allinearci con la realtà, vera o simulata che sia, Matrix o non Matrix, però alla fine i cieli dell'Italia non si sono oscurati per l'eclissi, però intanto Dracula lo abbiamo messo, non si sa mai, sai, si sbaglia, oh è tutto buio, ah, mi devo alzare? Lui di notte, no? E invece no, del resto viviamo in un mondo crepuscolare, né niente amici al tramonto, era la frase di risposta, te la ricordi? Dai! Ci sono arrivate diverse foto qua in onda a M2O, al nostro numero, di persone che stanno cercando di vedere eclissi, ma niente ragazzi.
1: Aspetta, non ho capito, prima cosa? Che comincia, ma il sole si mette davanti alla luna, sì, o la luna si mette davanti al sole,
0: no,
1: o si spartono la differenza, cioè come...
0: Allora te lo dico io, Saturno entra in Giove a gamba tesa, Giove entra in Uranio e Uranio fa bene se sei del segno del leone, ok? Dai, no, tutto falso. Paola da Umbertide, anche lei lì purtroppo non c'è un'eclissi molto visibile. Poi abbiamo diversi ascoltatori che stanno testimoniando.
2: Anche qui a Lanciano in Abruzzo, nuvoloso,
0: no,
2: l'eclissi non si vedrà.
0: Niente. E invece per quanto riguarda Milano c'è una leggerissima, ma proprio leggerissima,

0: un'ombra che non è male, devo dire. Voglio dire, alle 8 non è che c'è il sole che spacca le pietre, però comunque c'è questa leggerissima ombra di questa leggerissima eclissi, perché l'eclissi qua da noi si vede in maniera parziale. Poi è arrivato un video, ti faccio sentire solo l'audio, ma già hai capito, già si capisce. Vai!
1: M2!
0: Sì? Bellissimo! Ma scusa, ma chi è lui?
1: Anche qui alla...
0: No, aspetta, dimmi chi è! Mannaggia, eccolo!
1: Ciao Mattei,
0: ciao.
1: Lui è Lorenzo da Livorno,
0: sì.
1: 9 anni, 3 metri per M2O,
0: grazie.
1: 3 metri per Mattei.
0: Grazie
1: ma tu
0: mille.
1: Lo conosci già, gli hai regalato a Natale
0: sì.
1: le cuffie che ha vinto con Play With Us, il
0: bello.
1: Tuo DJ Wolfie Snack, grande sequace.
0: Salutiamo ciao. Allora Wolfie Snack, si è tuffato da 3 metri per noi.

0: odiosa, simpaticosa, non esiste. Petalosa però esiste, era stato inserito poi. Que vedo, que vado, Elvis Crespo in onda su M2O. Stanno arrivando tantissime foto, vediamo un po'. Luigi da Cosenza, non si vede molto. Bella Matteo, questa di Cagliari, bella foto con i raggi del sole dietro le nuvole. Nel resto d'Italia purtroppo il tempo non permette la visione della...
1: Arezzo e dintorni, sì. Nuvoloso, e quindi, non si vede una sega.
0: Molto bene.

0: anche questa canzone, canzone estate 2026, in onda su M2O alle 8 di sera. Allora Luigi Milano San Siro ha mandato una foto dove si vede uno spicchiettino di sole oscurato e quindi un'eclissi parziale. Bella foto. Torniamo tra poco, stai qua.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: digitale terrestre.
1: Siamo già arrivati alle ore 8. Buonasera, ciao. Let's go. Pronti per un'altra ora di diretta insieme con Andrea Mattei. Possiamo ripartire e arriva il non stop.
2: M2O. Enjoy your summer.

Godzilla, il nuovo titolo di Alive Movie, o almeno di questa versione. Sentite in onda su M2O le 8:10. Salve, buonasera. Chi è? Ciao, le sirene di Ulisse. Ciao. Ciao. Ancora, vai. Attenzione alle sirene di Ulisse. Legatemi, legatemi qui al mixer. Andiamo avanti, c'è una novità musicale, l'M2 Hot. M2

onda su M2O, novità musicale di questa settimana. Allora, Raz da Torino ha mandato due foto fotoniche con questo sole che sembra la luna, sai quando la luna è a spicchi? Ma in realtà appunto è una foto dell'eclissi. Bella foto!

Tenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, il Limani Dance di Addal. Alessandro Addal, che ha remixato questa canzone. Siamo in onda qui a M2O, continua questa carrellata infinita di foto. Tutti a Ticino a vedere l'eclissi, Pavia è pronta. Vediamo un po'. Sì, sì, stanno mandando delle foto con i tramonti, tra l'altro bellissimi.

0: music and more love.
1: È arrivata una bellissima foto da Forte dei Marmi che in realtà sembra Los Angeles, California. In realtà c'è questa bella palma, lo spicchietto di sole che è mangiato tra virgolette dalla luna e un tramonto dei colori bellissimi. Poi c'è Marco che scrive: Bareggio, Milano, Italia, primo caso di eclissi alberale al mondo. Perché si è messo dietro gli alberi? Qualcuno glielo può spiegare, per favore?
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: cielo sia oscurato. Ragazzi, è il momento, è proprio adesso, eh. Cioè, è proprio quasi tutto il sole oscurato dalla luna.
1: La luna,
0: cosa fa?
1: Ci porterà fortuna.
0: Bella questa canzone. Magari la mettiamo dopo, magari la mettiamo dopo quella dei Pups and Scar. Grazie a tutti quelli che stanno mandando ancora foto. Viviana, dove sei a scattare questa foto della luna? Eccolo qua, aveva scritto Viviana da Parma. Quasi tutto il sole, quasi, perché è un'eclissi parziale, quasi tutto il sole oscurato. Anche Silvia, anche Raz da Torino, che ha mandato delle foto pazzesche. Sì, faremo una gallery. Novità.

classe, yeah! Secchi, Orlando Johnson, l'M2 Old. Sì, io in velocità ho detto novità, ma no! M2 Old è una canzone storica del passato che arriva ogni ora in onda qui su M2O e che tornerà con noi domani.

0: DJ Liberato, Don't Give Up, in onda su M2O Musica.
1: Matteo, facci sta musica buona stasera.
0: Molto bene, ascoltatore che... Sì, abbiamo un altro ascoltatore che è un po' lamentoso, ma lo posso capire, sia per la provenienza e sia proprio perché, dai, oh, ma uno poi, cioè, aspetta tutta la vita per vedere un eclissi.
2: Sinceramente sono 10 giorni.
0: È 10 giorni.
2: Sta facendo bel tempo, tutto pulito, tutto sole, e poi bei tramonti, chiaramente, quando è che deve piovere?
0: E proprio adesso.
2: Come se non ci fosse mai stata un'eclisse contemporaneamente, se
0: mannaggia,
2: stasera.
0: Questa sera finisce così, ok.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
0: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?

0: insieme due Hot Summer, la nostra Eclissi. No, non è l'Eclissi. Comunque grazie ragazzi, avete mandato davvero tantissime foto qua M2O con l'eclissi di sole da nord a sud dell'Italia. Anche Anna Maria da Modena, abbiamo la foto di Bibi, la foto di Francesco. C'è appunto chi si lamenta perché purtroppo in alcune zone Toscana, ma anche nella zona di Roma, nel Lazio, nel centro del Lazio, ci sono nuvole e quindi non si può vedere. Per cui grazie, grazie, grazie. Credo che li salverò e poi cercherò di fare una gallery. Sto vediamo. Alcune sono veramente molto belle. Continuando a parlare di cielo, di luna che appunto stasera copre
1: la luna.
0: Eccola, stasera
1: ci porterà fortuna la luna.
0: Stavo leggendo di questa notizia che un po' potrebbe anche allarmare come titolo, e il titolo è: ma quando arriverà la burrasca di Ferragosto? Bollino rosso in 19 città, però ci sono dei temporali molto forti che sono attesi nel prossimo weekend, nell'imminente weekend. Piccola parentesi, venerdì ci vedremo a Lignano Sabbiadoro, ore 21:30, quindi vi aspetto là. Vi aspetto lì alla Beach Arena, ok? E ci sarà anche Prezioso, quindi due romani in trasferta, namo daje. A parte questo, nel weekend ci sarà appunto questa tradizionale burrasca di Ferragosto. Ma chi è che ha detto che era tradizionale? Cioè, è capitato del Ferragosto con della pioggia? Era più Pasquetta secondo me. Comunque ci sono delle allerte, ma c'è una fase in cui appunto sul nostro paese potrebbe arrivare questa sorta di burrasca di Ferragosto. Detto tra noi, ma magari può rinfrescare, non nelle zone di mare, per carità, le vacanze sono sante, però se resta in città a Ferragosto e c'è un po' di pioggia, non è male, dai.
2: M2O

appuntamento di questa sera per queste tre ore di diretta. Grazie per aver sentito M2O, grazie ancora per tutte le foto che avete mandato, bellissime, alcuni scatti ancora stanno arrivando per l'eclissi. Quando ci sentiamo in onda? Ci sentiamo domani a partire dalle 18 su M2O. Ciao!

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O.
4: 2010.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: M2O, Hot Summer.
7: Hot Summer.
6: La playlist dell'estate di M2O.
8: Hot Summer.

0: Hot Summer.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.

0: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la Hot Summer di M2O.
3: Hot Summer. Hot Summer.
4: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
5: Sure, you know, you look kind of familiar.
4: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
5: You know his name?
4: Oh yeah, definitely, I know his name. But I just want to let you know that he's mine.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: M2O Hot Summer. L'estate su M2O suona così.

0: summer.
1: Non perdere il salva euro menu summer edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un sundae. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: M2O, Hot Summer.
0: Hot Summer.
4: La playlist dell'estate di M2O.
5: Hot Summer.

1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: richiedere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: She for the streets.
1: 1, 2, 1, 2.

0: buoni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
8: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
9: Yeah, man.
8: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
10: Hey, hey, put it all the way.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute. M2O. DJ Dog.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Montreal, the best club in the world. Now, superstar DJ.